0: andava nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi.
0: Influirsi i flussi, influire prima i sangue, influire prima i flussi.

Et meilleur aussi. Oui, mais tu sei senza fine, ma io. Potrei vedere in te qualche fine.